0: bene, ti scaldo le spalle.
1: La famiglia Boniface, papà, un applauso. Perché siamo due papà che cantano, allora siamo fieri di nostri figli. Allora fa così, ritornello.

Ok, siamo pronti? Tutti? Ho già detto? Maestro? Maestro? Ci là. Sì? Pronti? Introduzione.

0: Pero que tenerte se me hacía en comer. Si es segura que esta mora comenzó, sicúrate. Ritornello. Oh vita, oh vita mia, oh core, anche sto core, sei stata il primo amore, il primo e l'ultimo sarai per me.
1: Accennato.
2: Ma che
3: meraviglia.
2: Meraviglioso, meraviglioso.
3: Live.
1: Spettacolo.
4: Mi piacerebbe tanto raccontare per far ridere e pensare.

ed unità. Mir Friede Frieden Jurini, Paul Reimer, Pacon Becker.

0: bene. Ti scaldo le spalle.
1: La famiglia Boniface,
2: papà.
1: Un applauso. Perché siamo due papà che cantano, allora siamo fieri dei nostri figli. Allora fa così, ritornello.

0: Ok, siamo pronti? Tutti? Ho già detto? Maestro? Maestro?
1: Ci sui là?
0: Sì? Pronti? Introduzione.

niente voglia, niente spero, che a tenerti sembra a fianco a me. Sei sicura che st'amore, come sono sicura te, ritornello, hai vita

0: Sei stata la prima moda, il primo e l'ultimo sarai per me. Accennato.
1: Ma che meraviglia.
2: Meraviglioso,
1: così
2: meraviglioso.
1: Live.
3: Spettacolo.
4: Mi piacerebbe tanto raccontare, per far ridere e pensare.

0: problemi. Ti scaldo le spalle.
1: La famiglia Boniface,
2: papà.
1: Un applauso. Perché siamo due papà che cantano, allora siamo veri, siamo stessi. Allora fa così, ritornello.

0: Ok, siamo pronti? Tutti? Ho già detto? Maestro? Maestro?
1: Maestro?
0: Maestro? Sì. Pronti? Introduzione.

ti spero che a tenerti sembra a fianco a me. Sei sicura che st'amore, come sono sicura te. Ritornello, ho vita.

0: Sei stata il primo amore, il primo e l'ultimo sarai per me.
1: Accennato.
2: Ma che meraviglia.
3: Meraviglioso, meraviglioso.
2: Così live.
4: Spettacolo.
5: Mi piacerebbe tanto raccontare, per far ridere e pensare,

0: Va bene,
1: ti scaldo le spalle.
0: La famiglia Bonifaz, papà, un applauso. Perché siamo due papà che cantano, allora siamo fieri dei nostri figli. Allora fa così, ritornello.

0: Dai,
1: ok, siamo pronti tutti? Ho già detto? Maestro? Maestro?
2: Maestro?
1: Maestro? Sì. Pronti? Introduzione.

Rien ne te spero. Che tenerti sembra fianco a me. Sei sicuro che st'amore? Come sono sicuro te? Ritornello, ho vita.

0: Se è stata il primo amore, il primo e l'ultimo sarai per me.
1: Accennato.
2: Ma che meraviglia.
3: Meraviglioso, meraviglioso.
2: Così live.
4: Spettacolo.
5: Mi piacerebbe tanto raccontare per far ridere e pensare.

0: Questa storia, la storia del Signore,
1: si castigherebbe.
0: Si castigherebbe.

viaggio ed unità. Mir Frede Frieden Jorini, Paul Reimer, Paco Becker.

0: Va bene, ti scaldo le spalle.
1: La famiglia Bonifaz, papà. Un applauso. Perché siamo due papà che cantano, allora siamo fieri dei nostri figli. Allora fa così, ritornello.

0: Italia.
1: Ok, siamo pronti tutti? Ho già detto? Maestro? Maestro?
2: Maestro?
1: Ci sì. Pronti? Introduzione.

spero che a tenerti sembra a fianco a me. Sei sicura che st'amore, come sono sicura te. Ritornello, ho invitato

0: Så i starter og primo moda og primo l'ultimo sarai per me. Accennato.
1: Ma che meraviglia.
2: Meraviglioso, meraviglioso.
1: Così live.
3: Spettacolo.
4: Mi piacerebbe tanto raccontare per far ridere e pensare.

coraggio ed unità. Mir Friede Friede Neurini Paul Reimer Pacon Becke.

0: Va bene, ti scaldo le spalle.
1: La famiglia Boniface,
0: papà.
1: Un applauso. Perché siamo due papà che cantano, allora siamo fieri di nostri figli. Allora fa così, ritornello.

0: Dai,
1: ok, siamo pronti tutti? Ho già detto? Maestro? Maestro?
2: Maestro?
1: Là. Sì? Pronti? Introduzione.

0: spero che a tenerti sembra a fianco a me. Sei sicura che st'amore, come sono sicura te. Ritornello. Oh vita, oh vita mia, oh cuore, anche sto cuore, sei stata il primo amore, il primo e l'ultimo sarai per me. Accennato.
1: Ma che meraviglia.
2: Meraviglioso, meraviglioso.
1: Live.
3: Spettacolo.
4: Mi piacerebbe tanto raccontare, per far ridere e pensare,

coraggio ed unità. Mir Friede Frieden, Jorini, Paul Reimer, Paco Becker.

0: problemi. Ti scaldo le spalle.
1: La famiglia Bonifaz, papà. Un applauso. Perché siamo due papà che cantano, allora siamo fieri dei nostri stili. Allora fa così, ritornello.

0: Ok, siamo pronti? Tutti? Ho già detto? Maestro? Maestro?
1: Maestro?
0: Ci sarà? Sì? Pronti? Introduzione.

spero che a tenerti sembra a fianco a me. Sei sicura che st'amore, come sono sicura te. Ritornello, ho vita

0: Sei stata la prima moda, il primo e l'ultimo sarai per me.
1: Accennato.
2: Ma che meraviglia.
3: Meraviglioso, meraviglioso.
2: Così live.
4: Spettacolo.
5: Mi piacerebbe tanto raccontare per far ridere e pensare.

0: castigherebbe.
1: Si castigherebbe.
0: Il bestiglio si castigherebbe. Esiste
2: realmente.

0: bene. Ti scaldo le spalle.
1: La famiglia Bonifaz, papà. Un applauso. Perché siamo due papà che cantano, allora siamo fieri dei nostri figli. Allora fa così, ritornello.

0: aiuto.
1: Ok, siamo pronti tutti? Ho già detto? Maestro? Maestro?
2: Ci sui là?
1: Sì. Pronti? Introduzione.

voglia niente spero che a tenerti sembra a fianco a me. Sei sicura che st'amore come sono sicura te. Ritornello, hai vita

0: Sei stata la prima moda, la prima e l'ultimo sarai per me.
1: Accennato.
2: Ma che meraviglia.
3: Meraviglioso, meraviglioso.
2: Così live.
4: Spettacolo.
5: Mi piacerebbe tanto raccontare per far ridere e pensare.

L'Europa vuole pace, coraggio ed unità. Wir Friede, Frieden, Jorini, Paul, Reimer, Pacon, Becker.

0: Va bene, ti scaldo le spalle.
1: La famiglia Boniface,
0: papà.
1: Un applauso. Perché siamo due papà che cantano, allora siamo fieri di nostri figli. Allora fa così, ritornello.

0: Aiuto.
1: Ok, siamo pronti tutti? Ho già detto? Maestro? Maestro?
2: Ci sui là.
1: Ci sui là? Sì. Pronti? Introduzione.

niente voglia, niente spero, che tenerti sembra a fianco a me. Sei sicura che st'amore, come sono sicura te. Ritornello, ho vita

0: Sei stata al primo amore, al primo e l'ultimo sarai per me. Accennato.
1: Ma
2: che meraviglia.
3: Meraviglioso, meraviglioso.
2: Live.
1: Spettacolo.
4: Mi piacerebbe tanto raccontare per far ridere e pensare.

coraggio ed unità. Wir Friede, Frieden, Jorini, Paul, Reimer, Pacon, Becker.

0: problemi. Ti scaldo le spalle.
1: La famiglia Bonifaz,
0: papà.
1: Un applauso. Perché siamo due papà che cantano, allora siamo fieri dei nostri figli. Allora fa così, ritornello.

0: Ok, siamo pronti? Tutti? Ho già detto? Maestro? Maestro?
1: Maestro?
0: Là. Sì. Pronti? Introduzione.

ti spero che a tenerti sembra a fianco a me. Sei sicura che st'amore, come sono sicura te. Ritornello, ho vita.

0: Sei stata il primo amore, il primo e l'ultimo sarai per me.
1: Accennato.
2: Ma che meraviglia.
3: Meraviglioso, meraviglioso.
2: Live.
4: Spettacolo.
5: Mi piacerebbe tanto raccontare, per far ridere e pensare,

0: bene. Ti scaldo le spalle.
1: La famiglia Boniface,
0: papà.
1: Un applauso. Perché siamo due papà che cantano, allora siamo fieri di nostri figli. Allora fa così, ritornello.

0: Ok, siamo pronti? Tutti? Ho già detto? Maestro? Maestro?
1: Ci sui là?
0: Sì? Pronti? Introduzione.

niente spero che a tenerti sembra a fianco a me. Sei sicura che st'amore, come sono sicura te, ritornello, hai vita

0: Sei stata la prima moda, la prima e l'ultimo sarai per me. Accennato.
1: Ma che meraviglia.
2: Meraviglioso,
1: così
2: meraviglioso.
1: Live.
3: Spettacolo.
4: Mi piacerebbe tanto raccontare, per far ridere e pensare,

L'Europa vuole pace, coraggio ed unità. Mir Friede Frieden Jorini Paul Reimer Pacon Becker.

0: problemi. Ti scaldo le spalle.
1: La famiglia Boniface,
2: papà.
1: Un applauso. Perché siamo due papà che cantano, allora siamo fieri di nostri figli. Allora fa così, ritornello.

0: Ok? Siamo pronti? Tutti? Ho già detto? Maestro? Maestro?
1: Ci
0: sui là? Sì? Pronti? Introduzione.

Io niente spero che a tenerti sembra a fianco a me. Sei sicura che st'amore, come sono sicura te. Ritornello, ho vita

0: Sei stata la prima moda, il primo e l'ultimo sarai per me.
1: Accendiamo la pelle d'oca.
2: Ma che meraviglia.
3: Meraviglioso, meraviglioso.
2: Così live.
4: Spettacolo.
5: Mi piacerebbe tanto raccontare, per far ridere e pensare,

0: creux de l'épaule d'un homme à retenir.
1: Guarda che bello.
2: Fai il video di casa? Giusto come sta? E a me da un po'?
1: A me da un po'? Adesso?
0: Si è avvertito tard che non piano uscire.

coraggio ed unità. Mir Frede Frieden Jorini Paul Reimer Pacon Becker.

0: coraggio ed unità. Mir, Frede, Freide, Pino, Paolo, Paco,
1: Paco. Ciao, tu, Malou, mi ti faccio vedere.

0: Va bene. Ti scaldo le spalle.
1: La famiglia Boniface,
0: papà.
1: Un applauso. Perché siamo due papà che cantano, allora siamo fieri di nostri figli. Allora fa così, ritornello.

0: Ok, siamo pronti tutti? Ho già detto? Maestro? Maestro?
1: Ci sui là?
0: Sì? Pronti? Introduzione.

rien t'espero, que tenerte sembra fianco a me. Sei sicura che st'amore, come sono sicura te. Ritornello, oi vita,

0: accennato.
1: La pelle d'oca.
2: Che meraviglia.
3: Meraviglioso, meraviglioso.
2: Così live.
4: Spettacolo.
5: Mi piacerebbe tanto raccontare, per far ridere e pensare.

0: questa storia.
1: Questa storia, la storia del Signore,
0: si castigherebbe.
2: Si castigherebbe.

0: problemi. Ti scaldo le spalle.
1: La famiglia Bonifaz, papà. Un applauso. Perché siamo due papà che cantano, allora siamo fieri dei nostri stili. Allora fa così, ritornello.

0: Ok, siamo pronti? Tutti? Ho già detto? Maestro? Maestro?
1: Ci
0: sarà? Sì. Pronti? Introduzione.

voglio niente, spero che a tenerti sembra a fianco a me. Sei sicura che st'amore, come sono sicura te, ritornello, ho vita.

0: Sei stata al primo amore, al primo e l'ultimo sarai per me.
1: Accennato.
2: Ma che meraviglia.
3: Meraviglioso, meraviglioso.
2: Live.
4: Spettacolo.
5: Mi piacerebbe tanto raccontare per far ridere e pensare.

coraggio ed unità. Mir Frede Frieden Jorini, Paul Reimer, Paco Becker.

0: bene. Ti scaldo le spalle.
1: La famiglia Boniface, papà. Un applauso. Perché siamo due papà che cantano, allora siamo fieri di nostri figli. Allora fa così, ritornello.

0: Ok, siamo pronti? Tutti? Ho già detto? Maestro? Maestro?
1: Ci sui là?
0: Sì? Pronti? Introduzione.

niente voglia, niente spero, che a tenerti sembra a fianco a me. Sei sicura che st'amore, come sono sicura te, ritornello, hai vita

0: Sei stata la prima moda, il primo e l'ultimo sarai per me. Accennato.
1: Ma che meraviglia.
2: Meraviglioso,
1: così
2: meraviglioso.
1: Live.
3: Spettacolo.
4: Mi piacerebbe tanto raccontare per far ridere e pensare.

0: Mi proteine, ti scaldo le spalle.
1: La famiglia Boniface,
0: papà.
1: Un applauso. Perché siamo due papà che cantano, allora siamo fieri di nostri figli. Allora fa così, ritornello.

0: Ok, siamo pronti? Tutti? Ho già detto? Maestro? Ma ci
1: vuoi?
0: Ci là? Sì? Pronti? Introduzione.

0: espero que al tenerte se me afian con me. Sei sicura che sta amore come so sicura te. Ritornello. Oh vita, oh vita mia, oh cuore, anche sto cuore, sei stata il primo amore, il primo e l'ultimo sarai per me. Accennato.
1: Ma
2: che meraviglia.
3: Meraviglioso, meraviglioso.
2: Live.
1: Spettacolo.
4: Mi piacerebbe tanto raccontare per far ridere e pensare.

coraggio ed unità. Mir Frede Frieden Jorini Paul Reimer Pacon Becker.

0: bene. Ti scaldo le spalle.
1: La famiglia Boniface,
0: papà.
1: Un applauso. Perché siamo due papà che cantano, allora siamo fieri dei nostri figli. Allora fa così, ritornello.

0: Ok, siamo pronti? Tutti? Ho già detto? Maestro? Maestro?
1: Ci sui là?
0: Sì? Pronti? Introduzione.

0: rien ti spero, che tenerti sembra a fianco a me. Sei sicura che st'amore, come sono sicura te. Ritornello. Oh vita, oh vita mia, oh cuore, anche sto cuore, sei stata il primo amore, il primo e l'ultimo sarai per me.
1: Accendiamo la pelle d'oca.
2: Che meraviglia.
3: Meraviglioso, meraviglioso.
2: Live.
1: Spettacolo.
4: Mi piacerebbe tanto raccontare per far ridere e pensare.

0: questa storia.
1: Questa storia, la storia del Signore,
0: si castigherebbe.
2: Si castigherebbe.

ed unità. Mir Friede Frieden Jorini Paul Reimer Pacon Becker.

niente spero che a tenerti sembra a fianco a me. Sei sicura che st'amore come sono sicura te. Ritornello, oi vita.

0: Sei stata la prima moda, la prima e l'ultimo sarai per me.
1: Accennato. La pelle d'oca.
2: Che meraviglia.
3: Meraviglioso, meraviglioso.
2: Live.
4: Spettacolo.
5: Mi piacerebbe tanto raccontare per far ridere e pensare.

0: Questa storia, la storia del Signore,
1: se castigherebbe,
0: se castigherebbe.

0: bene. Ti scaldo le spalle.
1: La famiglia Bonifaz,
0: papà.
1: Un applauso. Perché siamo due papà che cantano, allora siamo fieri di nostri figli. Allora fa così, ritornello.

0: Ok, siamo pronti? Tutti? Ho già detto? Maestro? Maestro?
1: Ci sui là?
0: Sì? Pronti? Introduzione.

però che a tenerti sembra a fianco a me. Sei sicura che st'amore, come sono sicura te. Ritornello, ho vita

0: accennato.
1: La pelle d'oca.
2: Che meraviglia.
3: Meraviglioso, meraviglioso.
2: Live.
4: Spettacolo.
5: Mi piacerebbe tanto raccontare per far ridere e pensare.

coraggio ed unità. Mir Frede Frieden Jurini, Paul Reimer, Paco Becker.

0: problemi. Ti scaldo le spalle.
1: La famiglia Bonifaz, papà. Un applauso. Perché siamo due papà che cantano, allora siamo fieri dei nostri figli. Allora fa così, ritornello.

0: Ok, siamo pronti? Tutti? Ho già detto? Maestro? Maestro?
1: Ci
0: sarà? Sì. Pronti? Introduzione.

Rien, rien ne t'espère. Car tenerte, ça va faire quand même. Sei sicuro che sta amore, come sono sicuro te. Ritornello. Ho evitato.

0: Sei stata la prima moda, la prima e l'ultimo sarai per me.
1: Accennato.
2: Ma che meraviglia.
3: Meraviglioso, meraviglioso.
2: Sì, live.
4: Spettacolo.
5: Mi piacerebbe tanto raccontare per far ridere e pensare.

coraggio ed unità. Wir Friede, Frieden, Jorini, Paul, Reine, Paco, Becke.

0: I problemi ti scaldo le spalle.
1: La famiglia Boniface,
0: papà,
1: un applauso. Perché siamo due papà che cantano, allora siamo fieri dei nostri figli. Allora fa così, ritornello.

0: Ok, siamo pronti? Tutti? Ho già detto? Maestro? Maestro?
1: Maestro?
0: Maestro? Maestro? Maestro? Maestro? Maestro? Maestro? Maestro? Maestro? Maestro? Maestro? Maestro? Maestro? Maestro? Maestro? Maestro? Maestro? Maestro? Maestro? Maestro? Maestro? Maestro? Maestro? Maestro? Maestro? Maestro? Maestro? Maestro? Maestro? Maestro? Maestro? Maestro? Maestro? Maestro? Maestro? Maestro? Maestro? Maestro? Maestro? Maestro? Maestro? Maestro? Maestro? Maestro? Maestro? Maestro? Maestro? Maestro? Maestro? Maestro? Maestro? Maestro? Maestro? Maestro? Maestro? Maestro? Maestro? Maestro? Maestro? Maestro? Maestro? Maestro? Maestro? Maestro? Maestro? Maestro? Maestro? Maestro? Maestro? Maestro? Maestro? Maestro? Maestro? Maestro? Maestro? Maestro? Maestro

Io niente spero che tenerti sempre a fianco a me. Sei sicura che st'amore, come sono sicura te. Ritornello, ho vita.

0: sei stata al primo amore, al primo e l'ultimo sarai per me.
1: Accendiamo la pelle d'oca.
2: Che meraviglia.
3: Meraviglioso, meraviglioso.
2: Live.
4: Spettacolo.
5: Mi piacerebbe tanto raccontare, per far ridere e pensare,

0: creux de l'épaule d'un homme à retenir.
1: Guarda che bello.
2: Fa il video di casa. Giusto come sta. E a me da un po'.
1: A me da un po'. Adesso.
0: Si è avvertito tard che non piano uscire.

0: problemi.
1: Ti scaldo le spalle.
0: La famiglia Bonifaz, papà. Un applauso. Perché siamo due papà che cantano, allora siamo fieri dei nostri figli. Allora fa così, ritornello.

0: Dai,
1: ok, siamo pronti tutti? Ho che detto? Maestro? Maestro?
2: Ci sui là?
1: Sì? Pronti? Introduzione.

Niente voglia, niente spero, che tenerti sembra a fianco a me. Sei sicura che st'amore come sono sicura te. Ritornello. Oi vita,

0: accennato.
1: La pelle d'oca.
2: Che meraviglia.
3: Meraviglioso, meraviglioso.
2: Live.
4: Spettacolo.
5: Mi piacerebbe tanto raccontare per far ridere e pensare.

0: problemi. Ti scaldo le spalle.
1: La famiglia Boniface,
2: papà.
1: Un applauso. Perché siamo due papà che cantano, allora siamo fieri di nostri figli. Allora fa così, ritornello.

0: Ok, siamo pronti? Tutti? Ho già detto? Maestro? Ma ci
1: vedrà?
0: Ci vedrà? Sì? Pronti? Introduzione.

spero che a tenerti sembra a fianco a me. Sei sicura che st'amore, come sono sicuro te. Ritornello, oi vita,

0: Sei stata la prima amore, il primo e l'ultimo sarai per me.
1: Accennato.
2: Ma che meraviglia.
3: Meraviglioso, meraviglioso.
2: Così live.
4: Spettacolo.
5: Mi piacerebbe tanto raccontare, per far ridere e pensare,

coraggio ed unità. Mir Friede Frieden Jorini Paul Reimer Pacon Becker.

0: Va bene, ti scaldo le spalle.
1: La famiglia Boniface,
0: papà.
1: Un applauso. Perché siamo due papà che cantano, allora siamo fieri di nostri figli. Allora fa così, ritornello.

0: Ok, siamo pronti tutti? Ho detto? Maestro? Maestro?
1: Ci sui là?
0: Sì? Pronti? Introduzione.

niente spero che a tenerti sembra a fianco a me. Sei sicuro che st'amore come sono sicuro te. Ritornello, ho vita

0: Sei stata al primo amore, al primo e l'ultimo sarai per me.
1: Accennato.
2: Ma che meraviglia.
3: Meraviglioso, meraviglioso.
2: Così live.
4: Spettacolo.
5: Mi piacerebbe tanto raccontare, per far ridere e pensare,

0: problemi. Ti scaldo le spalle.
1: La famiglia Bonifaz, papà. Un applauso. Perché siamo due papà che cantano, allora siamo veri, dei nostri stili. Allora fa così, ritornello.

0: Ok, siamo pronti? Tutti? Ho già detto? Maestro? Maestro?
1: Ci sui là?
0: Sì? Pronti? Introduzione.

Io niente spero che a tenerti sembra a fianco a me. Sei sicura che st'amore, come sono sicura te. Ritornello, ho vita.

0: Sei stata il primo amore, il primo e l'ultimo sarai per me.
1: Accennato.
2: Ma che meraviglia.
3: Meraviglioso, meraviglioso.
2: Live.
4: Spettacolo.
5: Mi piacerebbe tanto raccontare per far ridere e pensare.

0: bene.
1: Ti scaldo le spalle.
0: La famiglia Bonifaz, papà. Un applauso. Perché siamo due papà che cantano, allora siamo fieri dei nostri figli. Allora fa così, ritornello.

0: Aiuto.
1: Ok, siamo pronti tutti? Ho già detto? Maestro? Maestro?
2: Ci sui là.
1: Ci sui là? Sì. Pronti? Introduzione.

Non è un dispero che a tenerti sembra a fianco a me. Sei sicuro che st'amore, come sono sicuro te. Ritornello, ho vita.

0: sei stata al primo amore, al primo e l'ultimo sarai per me.
1: Accennato.
2: Ma che meraviglia.
3: Meraviglioso, meraviglioso.
2: Live.
4: Spettacolo.
5: Mi piacerebbe tanto raccontare per far ridere e pensare.